0: 掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉 我再也不希望有人员伤亡了。
1: 我们会小心的。
0: 走吧。
1: 嗯。